dund do yego ci aduna do ko fi xaar ndax yalla alak nako bu yak waye nak jeglu yalla ak baxam ak yermandem ci nit ki motax nit ki di dukki musibe yu reuy yalla di ko setan rek.